avrai diritto di rivolgere contro la responsabilità di noi, quindi per esempio, la mia madre, la signora Stasana, il mondo su Targan, quindi se magari a questo è stato preso, tipo la Rosa, la sua patria,

0: diciamo sì, tornato a certo cosa si può fare che mi canta e che ti scrive.
1: Parlato dovete parlare con l'altra app, guarda da tutto app, parlare con le mie, guarda da tutto senso, poi trasso, poi pasta, cosa, no, sarà che glitteras, per glitterarla, da sottranza di avvicinare, non guarda, che poi che è la tua smaga, perché saltare in abbiamo fatto saltare, morendo, non è vita, saltare una mattina. Saltare a tutto ciò che non fa, dirlo con me, a quei altri esempi, in che esempi non fa un po' di musica, dato da una cava sottasima.
0: Per voi, a voi sentite i sei che non possono dire, i sei che possono, i possono interpretare.
1: E la parola guardata tutta la faccia per saltare sono se sono per bici ma c'è di farlo scuola la vera da c'è da sono c'è un momento in cui non ha parlato la vera ma una tagliava cancara vada di nuovo ma già si cacca ma la cartina la prezza di salvo che ha fai della vera bici ma da sono c'è da sono basmeri. Non so, non mi ricordo che lì,
0: ma se ti dà un po' di

0: vada Ivana che dai con una suave. Si c'è stata a parlare di una persona che ha detto a scalare il passeri, si c'è a passare così. Ma
1: passeri, passeri, non si c'è a passare un cammino, ma gli posso usare un modello, ora, ma sempre in Italia, in Italia, c'è da sempre in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, io ti trovo un posto a comprare un allora si chiama Natale, che si fa comprare un canale, ma io non so da chi dare contezione, che tra di sciaffare di tale canizia, non trovo, per esempio, per la foto, non si capisce tanto, non posso essere più una cosa che si fa, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tanto, non si capisce tan

0: sono potuto gestire da un'unica di qualificazione culturale, ma non sono accettato. C'è un altro problema, questo come stanno succedendo i sacri?
1: Sentiamo questo problema, ma sempre siamo chiaramente per me, quindi queste sono tutte situazioni pratiche. Ma come stanno succedendo in quella che è la prima, la migliore, senza cosa trascura, un po' di denaro,